le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Di Cataldo e Patti Pravo, insieme per Pensiero Stupendo.

Radio Piemonte Sound riparte con il nuovo palinsesto. Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Michele Bravi con La stagione dell'amore sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover del 2017.
1: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano,

0: radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su

volta è dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole.

giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre, per sempre.

radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: happy end.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Barbara Cola che duetta con Orietta Berti. Io ti darò di più.

0: estate su Radio Piemonte Sound.
1: Nina Zilli, una voce meravigliosa e un omaggio a Mina con Io e te da soli e insieme, scritte da Battisti e Mogol. Io

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Sono le 5:01.
1: Venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli europei di atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc-jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Voglio essere il pensiero che ti fa sorridere per strada senza motivo. Carlo Prevale.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Le tasche piene di sassi, una canzone stupenda di Jovanotti. Lei è Violetta da X Factor.

Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 5

0: 77 anni. Dillo a tuo padre e tua madre.
1: Beh, 77 anni.
2: C'è ancora un secolo e mezzo.
0: E allora?
2: Arrivi ai 76.
0: Capisci? Ma e poi come fa ad avere 77 anni una così? Io non...
1: Beh, ma lei faceva più sani, più belli, o no?
2: Sì. Scaricatemi tutte le sue trasmissioni. Ma cosa guardo le fiction?
1: Però lei ti insegnava anche a stare a dieta, perché metteva tutti a dieta e poi io tutti i sabati, perché c'era la trasmissione più sani, più belli, ti pesavi.
3: È vero, c'era il peso in diretta.
2: D'ora in poi, io da quando è nata la Lambertucci a oggi, voglio tutte le trasmissioni, mi metto lì e imparo.
0: Scarichiamo.
2: Perché se lei ha 77 anni ed è così, voglio imparare anch'io.
4: I momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badone Online.
3: Scuola guida, e mi è arrivata questa bellissima foto dal Principato di Monaco, Monte Carlo, dove ho scoperto che l'autoscuola si fa con il Porsche.
2: Però vorresti andare un'altra volta a scuola guida?
3: Ma giusto, chissà quanto costano le guide, perché già normalmente io mi ricordo la facevo sulla 1. Vi ricordate la 1? Cioè, fantastico, fantastico. E allora ho provato a immaginare come sarebbe cosa ti potrebbe dire l'istruttore nel momento in cui fai scuola guida su una Porsche a Monte Carlo. Per esempio, faccia il parcheggio non a spina di pesce ma a guscio d'ostrica. Siamo a Monte Carlo, cioè dobbiamo darci un tono. E ora proviamo il parcheggio in parallelo. Mi faccia vedere come consegna le chiavi al parcheggiatore.
2: No, bellissima!
3: Grazie, bellissima. Monte Carlo, ci adeguiamo, scusa.
2: Bellissima.
4: Le Badone Online.

nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'acquario, la giornata presenta situazione di notevole interesse, mentre pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto, a domani con una nuova giornata e con nuovi consigli.

mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con informazione, ma soprattutto con tanta bella musica.

0: Sono le 6:04.
1: Ed ora qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, è arrivato il momento di fare la rassegna storica dei nomi che oggi celebrano il compleanno nel mondo e in Italia, quelli della grande musica.
2: 7 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli europei di atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto, nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari, nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini, nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Si deve avere un amico invisibile a cui parlare nelle ore silenziose della notte e durante le passeggiate nei parchi. Khalil Gibran.
5: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
6: La musica del cuore.
7: Tananai e Biagio Antonacci, cover del Festival di Sanremo del 2023.

Di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'acquario, la giornata presenta situazioni di notevole interesse, mentre pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto, a domani con una nuova giornata e con nuovi consigli.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo.
2: E quando la regina smette di mangiare, nessuno può
3: più mangiare.
2: No, posi la forchetta. Queste sono le regole.
1: Ah, cioè quando lei smette
3: devono smettere tutti.
1: Sì. Cioè metti mai che ne so, lei è disturbata di stomaco, mangio quasi niente e tu quasi
2: mangi quasi niente.
3: Esatto. Ti è piaciuto far pranzo con la regina?
2: Non mette cioè, mai.
1: Se lei non è disturbata, non venga a tavola. Cioè, ma scusa.
2: Pensa quando ben di Dio così sprecato.
1: Allora, se lei è disturbata e io sono una buona forchetta, Elisabetta.
3: Festeggerà il personale che si ritrova in cucina tutta sta roba, io lo so bene.
2: Calza le scarpe solo dopo che un assistente le ha ammorbidite.
1: Cioè, se io volessi fare quella che mette le scarpe prima, no, io vorrei avere uno che indossa le scarpe prima di me, l'ammorbidente
3: di scarpe.
2: E poi un'altra curiosità.
1: Cerca, sì. Io c'ho il 37, però mi è cresciuto il piede, allora a volte tribola, qualcuno mi potrebbe mica fare da ammorbiditore di scarpe. Scarpa.
3: Allora, io volevo svelarti un segreto.
2: Tu sei una ammorbiditore.
1: Però sono gelosa, io sono gelosa come una merda delle mie cose. Non
3: esistono degli attrezzi che si chiamano forme, sì, in cui tu metti la scarpa, sì, giri, sì, una vite, sì, e loro te l'allargano.
1: Mio fratello che ha tutto, c'ha anche quello.
3: Anch'io
1: allora,
3: le ho.
1: Ce l'hai?
3: Certo.
1: Oh, mi piace quell'affare lì. Guarda, l'avevo visto in un mercatino, l'ho comprato subito, in un attimo me l'hanno portato
3: bene
1: via.
3: Allora, signori, stalker di Luisella, se volete fare colpo, mandatele in radio un paio di forme da calzolaio.
1: Ma che scemo sei.
4: Le Badone Online, dal lunedì al venerdì, con Radio Piemonte Sound. Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia,
1: Sì.
4: Cosa c'è?
1: Mi fai ridere. Gli elefanti non si dimenticano, no, e si innamorano. Perché è molto curiosa, è molto, sì, affascinante, sì, anche vero, questa cosa degli elefanti. Non solo hanno una memoria eccezionale, tant'è che si dice hai la memoria dell'elefante, eccetera, eccetera. Ma si dice che si innamorino davvero, un po' come i pinguini, no? Sì. Che riescono a trovare la propria pinguina davanti a un fracco, insieme a tantissimi altri milioni di pinguini, certo. Loro trovano la loro.
5: E gli fanno anche il regalino, tra l'altro.
1: Esatto,
5: gli portano una pietra.
1: Esatto.
5: Perché la pietra fa sempre il ha sempre il suo perché.
1: Adesso... E gli elefantoni sono molto, molto noti per avere questi legami molto forti, sia con gli elementi, con i membri della loro famiglia che con i loro compagni.
5: Sì.
1: La cosa molto interessante è che quando un elefante perde il compagno si può mostrare depresso. Rifiuta di mangiare, oppure non vuole interagire con altri elefanti. Praticamente loro hanno una vita molto complessa. A me era capitato in Africa di trovarmi c'era tutto un gruppo di elefanti,
5: sì,
1: ma in quel momento era molto pericoloso avvicinarsi perché c'era un elefantino.
5: Ah.
1: E quando c'è l'elefantino loro immediatamente si mettono tutti
5: a proteggerlo
1: e sì, tu non riesci più a vedere il piccolo perché è guai a te se ti avvicini un po' di più, perché ti possono anche ribaltare la jeep.
5: Porca miseria, l'elefante se si incazza si incazza.
1: Quello sì. E se hanno i piccoli, un po' come i cinghiali.
5: Vero.
1: Quelli, sai, qui trovare un elefante diventa un po' difficile.
5: Ma
1: trovare un cinghiale no. Attenzione ai cinghiali nel bosco quando hanno i piccoli, perché allora lì.
5: Comunque attenzione ai cinghiali ci sta sempre, indipendentemente
1: attenzione
5: dai piccoli o non piccoli.
1: Sì,
5: fai il
6: pieno di buon umore. Le Badole Online.
7: Feve nen le Badole.
8: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
9: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della Giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli europei di atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975, il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, la musica del cuore.
2: L'aforisma del giorno.
3: Quando hai una relazione sana con te stessa, diventano sane le relazioni che hai con gli altri. Filomena Piccirilli.

ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'acquario, la giornata presenta situazioni di notevole interesse, mentre pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto. A domani con una nuova giornata e con nuovi consigli.

0: ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Qualche pillola di buon umore, cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
1: Aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle badole online, la trasmissione cult, un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle badole anche qualche

0: Sei andata in panetteria, ha dimenticato uno zainetto dentro il quale c'erano 15.000 euro. Mi chiedo come uno possa dimenticare 15.000 euro in una panetteria.
1: Io avrei infilato nelle mutande, fondamentalmente.
2: Sono tanti.
1: Appunto, proprio per quello.
2: Ti fa un bel coso, poi dipende se sono biglietti. Se sono biglietti grossi, sono biglietti da 50.
1: Insomma, ci sono i quattro punti cardinali, nord, sud, ovest, est, dove puoi metterli fondamentalmente, poi la mutanda stringe parecchio, quindi insomma, dai.
2: Ah, perché tu hai le mutande contenitive.
1: Brava, 15.000 euro, non lo so se ci stanno, ma possiamo provarci.
2: Dimenticavo di dire al nostro grande pubblico che c'è chi porta le mutande.
1: Vabbè, ho capito, non erano
0: Ma contenitive in che senso? Nel senso dell'ernia?
1: Sì, brava, sì. Ah. No, è perché
2: dai,
1: sennò...
2: Disco.
3: Le padole con
4: chiacchiere e buon umore.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un amore così grande, una canzone del passato nella versione cover di Francesco Renga.

0: Sono le 7:01.
1: Ed ora passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano però Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato, che fuori da Palazzo San Macuto ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei, la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime nei costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto alla AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per limitare il diritto di cittadinanza americana ai bambini nati nel territorio nazionale. Un'iniziativa che arriva dopo la bocciatura della Corte Suprema, un primo tentativo di cancellare lo ius soli. Uno degli ordini esecutivi firmati da Trump punta a ostacolare il turismo delle nascite commerciale, mentre l'altro estende l'ineleggibilità per la cittadinanza ai nati negli USA, già prevista per i figli dei diplomatici di paesi stranieri. Addio Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Il ricordo spontaneo del cantautore, morto ieri a 86 anni, è stato postato sui social anche dal sindaco Matteo Lepore. Tra tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Lo sport atletica, Kelly Dualla ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda si era qualificata all'atto conclusivo imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato l'asticella in termini agonistici, ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia per questo venerdì 7 agosto. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura: cambia la stagione delle nocciole, ostaggio della siccità e del caldo. Gli operatori prevedono una buona qualità, ma una produzione inferiore rispetto alle stime di maggio. Dalla prossima settimana scatta la raccolta in anticipo di 7 giorni rispetto al 2025. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'inferno che divora la montagna. Incendio a Valdieri, fra gli sgomberati in una borgata anche 70 scout di Alba. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo d'apertura: carenza d'acqua e alte temperature, anche la nocciola si raccolgono prima. Gli operatori del settore annunciano l'inizio la prossima settimana con un anticipo di circa 7 giorni rispetto al 2025. La produzione dovrebbe essere migliore dello scorso anno, ma inferiore alle aspettative formulate alla fine di maggio. Sempre in primo piano, ancora con l'agricoltura: in questa crisi sarebbe utile semplificare la burocrazia. La Coldiretti ha chiesto alla regione di snellire una serie di procedure autorizzative, come quelle relative all'attivazione di pozzi aziendali oppure di microinvasi. I cambiamenti climatici stanno mettendo in difficoltà in modo particolare gli impianti più vecchi, maggiormente esposti allo stress idrico. Andiamo oltre a pagina 34, vendita dei terreni del deposito rifiuti, finita l'indagine, inviati 11 avvisi. Clavesana, l'inchiesta riguarda anche alcuni ex amministratori comunali, fra i reati contestati c'è il peculato. Voltiamo pagina, Valdieri e la montagna che continua a bruciare, fra gli sgomberati anche 70 scout. Dopo l'ordinanza, un gruppo di ragazzini di Alba ha dovuto lasciare Borgata Desartetto, come alcuni residenti e villeggianti. Continua la solidarietà della popolazione mentre si teme che le fiamme raggiungano la Vallestura e Demonte. SOS di sindaco e coordinatore AIB: siamo stremati, servono canadere ed elicotteri per contenere questa emergenza. Andiamo oltre a pagina 37, quando Guccini diventò cittadino onorario di Bra, il riconoscimento assegnato nel 2013 al grande cantautore amico di Carlin Petrini. E con questo titolo è tutto per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura dal web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN. In apertura l'attualità: Valdieri, 6 giorni di fiamme e la rabbia del sindaco che dichiara questi incendi potevano essere risolti in un giorno. Il racconto di una giornata segnata dall'evacuazione di Desertetto e delle incessanti solidarietà di sindaci, cittadini, turisti e attività commerciali del territorio. Cuneodice.it in apertura la cronaca: nessuna irregolarità nell'uso del taser a Cuneo, la procura archivia l'indagine sul carabiniere. In corso Giolitti, una donna ubriaca aveva aggredito un uomo e agitato un coccio verso i militari prima di essere colpita e poi arrestata. 1.24.it in apertura la siccità: il Piemonte avvia la procedura per lo stato di calamità naturale. Fitta serie di vertici dal presidente Cirio, l'assessore Bongioanni e il ministero. La regione è al lavoro per salvaguardare gli aiuti PAC agli allevatori costretti a scendere prima dal pascolo. Per quanto riguarda invece Idea Web TV, non ci sono al momento aggiornamenti, pertanto con l'informazione locale per il momento è tutto. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: 14, un buongiorno a tutti voi, un buon venerdì 7 agosto, siamo arrivati alla fine della settimana, di questa prima settimana di agosto, ci affacciamo verso quella di Ferragosto e dunque verso l'estate, le vacanze quelle vere, molti di voi magari ci sono già stati e sono già anche tornati, qualcuno di voi si trova in vacanza in questo momento, qualcuno invece è ancora a lavoro, in ogni caso potete portarci con voi, noi possiamo così tenervi compagnia nel corso di questa mattinata, come sempre in queste prime ore del mattino, che lo facciamo con l'informazione, con la musica, con le nostre immancabili rubriche. Cominciamo la nostra mattinata con la scoperta di questo 7 agosto, della data di oggi, che cosa ci nasconde, tutte le curiosità, le caratteristiche, i compleanni dei personaggi famosi e soprattutto i fatti storici del passato, con Francesco Cataldo.
1: Venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelli e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia, Umberto I, nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli europei di atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto, nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari, nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini, nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975, il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: L'amore fortunatamente ha un interprete, spesso inconsapevole, ma fedele. Lo sguardo. Charlotte Bronte.

0: Gianni Bella con Non si può morire dentro ci ha portato indietro di 60 anni, un'estate di 60 anni, di 50 anni, scusate, un'estate di 50 anni fa, quella del 1976, dove appunto dominava le classifiche con Non si può morire dentro. Era infatti il singolo più venduto in Italia il 7 agosto del 1976, ma non solo, è una canzone che ebbe un successo enorme durante quell'estate, tant'è che Gianni Bella vinse proprio con questa canzone il Festival Bar di quell'anno. Invece per quanto riguarda la nostra mattinata, che continua, comincia insieme queste ore, prime ore del mattino, lo facciamo con il meglio delle Badole, che ci portano il buon umore, ci portano il sorriso, ci fanno cominciare col piede giusto questa giornata. Inoltre poi, come ben sapete, le Badole festeggiano 25 anni, quindi è anche un modo per festeggiare, celebrare e ripercorrere la storia di questo programma cult di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: L'appuntamento col meglio delle Badole online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: vale la pena di darla solo per darla, hai capito? Cioè, allora, il concetto, la filosofia è questa.
1: Adesso
0: darla per darla. Lasciamo perdere.
2: Infatti, piuttosto masterizzatela, questo è il concetto.
0: Per chi volesse saperne di più, c'è un libro in uscita, 518 pagine, La storia della castità.
1: 518 pagine, sì, per capire se bisogna darla o non darla.
0: Vedi che poi alla fine ce n'è di gente che non la dà.
1: Ecco.
2: Perché 500... finalmente a galla la verità.
0: No, 518 allora, pagine di nomi.
1: Tosta. 518. No, ma intanto sottolineiamo il fatto che ne facciamo cultura, e sottolineiamo il fatto che facciamo informazione, l'informazione vera.
3: Il meglio delle badole online.
4: Badole online. Pillole di simpatia.
5: Good morning Cuneo.
1: How are you?
6: Ma ce li aveva già l'altra volta. Devi sapere che io ho fatto una foto, l'ho postata, ma ha fatto un muso di 3 giorni.
5: Sono un tipo riservato.
6: Ho capito, ma lo sai che poi, ma io l'ho capito che sono una furbacciona, ma lui non me lo diceva mica. No,
0: ma cos'è? Sì, siamo diventati una casa famiglia che adesso
6: ecco Carmen,
0: li abbiamo trovati per la strada e li portiamo
6: allora
0: qui.
6: Carmen, io volevo dirti questo, no, non ce ne bastava uno
0: a capirlo,
6: no, no, dovevamo averne 2-3
0: il numero giusto,
5: esatto.
6: Ma hai capito? Tutto perché io conosco una cucina loro,
5: tutto è nato da un risotto mantecato
6: che non è arrivato,
5: che non è ancora stato consumato, non è solo gasese.
4: È sempre un buongiorno con le badole online su Radio Piemonte Sound.

0: con Salta più in alto ci ha accompagnato alle 7:29 di questo venerdì 7 agosto, dunque è nuovamente tempo di lasciare spazio alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. L'ex premier, leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano però Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato, che fuori da Palazzo San Macuto ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei, la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime nei costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto alla AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per limitare il diritto di cittadinanza americana ai bambini nati nel territorio nazionale, un'iniziativa che arriva dopo la bocciatura della Corte Suprema, un primo tentativo di cancellare lo Ius Soli. Uno degli ordini esecutivi firmati da Trump punta a ostacolare il turismo delle nascite commerciale, mentre l'altro estende l'ineleggibilità per la cittadinanza ai nati negli USA, già prevista per i figli dei diplomatici di paesi stranieri. Addio Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Il ricordo spontaneo del cantautore, morto ieri a 86 anni, è stato postato sui social anche dal sindaco Matteo Lepore. Tra tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Lo sport atletica, Kelly Dualla ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda si era qualificata all'atto conclusivo imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato l'asticella in termini agonistici, ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 7 agosto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, cambia la stagione delle nocciole, ostaggio della siccità e del caldo. Gli operatori prevedono una buona qualità ma una produzione inferiore rispetto alle stime di maggio. Dalla prossima settimana scatta la raccolta in anticipo di 7 giorni rispetto al 2025. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'incendio a Valdieri, l'inferno divora la montagna. Fra gli sgomberati in una borgata anche 70 scout di Alba. Andiamo in primo piano, ancora il titolo di apertura: carenza d'acqua e alte temperature, anche le nocciole si raccolgono prima. Gli operatori del settore annunciano l'inizio la prossima settimana con un anticipo di circa 7 giorni rispetto al 2025. La produzione dovrebbe essere migliore dello scorso anno ma inferiore alle aspettative formulate alla fine di maggio. Sempre in primo piano ancora l'agricoltura: in questa crisi sarebbe utile semplificare la burocrazia. La Coldiretti ha chiesto alla regione di snellire una serie di procedure autorizzative come quella relativa all'attivazione dei pozzi aziendali oppure dei microinvasi. I cambiamenti climatici stanno mettendo in difficoltà in modo particolare gli impianti più vecchi, maggiormente esposti allo stress idrico. Andiamo oltre a pagina 34, vendita dei terreni del deposito rifiuti, finita l'indagine, inviati 11 avvisi clavesana. L'inchiesta riguarda anche alcuni ex amministratori comunali, fra i reati contestati c'è il peculato. Voltiamo pagina, Valdieri, la montagna continua a bruciare, fra gli sgomberati anche 70 scout. Dopo l'ordinanza, un gruppo di ragazzini di Alba ha dovuto lasciare borgata a Desertetto come alcuni residenti e villeggianti. SOS di sindaco e coordinatore AIB: siamo stremati, servono Canadair ed elicotteri per contenere questa emergenza. Continua la solidarietà della popolazione mentre si ferma. Si teme che le fiamme raggiungano la Valle Stura a Demonte. Andiamo a pagina 37, quando Guccini diventò cittadino onorario di Bra, il riconoscimento assegnato nel 2013 al grande cantautore amico di Carlì Petrini. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online di Cuneo della nostra provincia, targato CN. Anche in questo caso troviamo il titolo di apertura dedicato a Valdieri, ai 6 giorni di fiamme e la rabbia del sindaco. Questo incendio poteva essere risolto in un giorno. Il racconto di una giornata segnata dall'evacuazione di Desertetto e dalle incessante solidarietà di sindaci, cittadini, turisti e attività commerciali del territorio. Cunodice.it apre con la cronaca: nessuna irregolarità nell'uso del taser a Cuneo. La procura archivia l'indagine sul carabiniere in corso Giolitti. Una donna ubriaca aveva aggredito un uomo e agitato un coccio verso i militari prima di essere colpita e poi arrestata. 124.it, in primo piano troviamo la siccità. Il Piemonte avvia la procedura per lo stato di calamità naturale. Fitta serie di vertici tra il presidente Ciro, l'assessore Bongiovanni e il ministero. La regione al lavoro per salvaguardare gli aiuti PAC agli allevatori costretti a scendere prima dal pascolo. Chiudiamo con Idea Web TV: Castello Segreto torna a Serra Lunga d'Alba il 22 agosto, visita speciale tra torri, cantine e tramonto sulle Langhe. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: 100% estate, 100% successi. Radio

7.49, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, un buon venerdì, siamo giunti alla fine di questa settimana, ma ci siamo ancora noi a tenervi compagnia nel corso di questa mattinata e nel corso di tutta la giornata. Parliamo adesso di astrologia, parliamo di stelle e di oroscopo, andiamo a scoprire per la giornata di oggi, segno per segno, cosa hanno in serbo per noi queste stelle.

Di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'acquario, la giornata presenta situazione di notevole interesse, mentre pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto, a domani con una nuova giornata e con nuovi consigli. La

0: Sophie and the Giants, Purple Disco Machine con Paradise ci hanno accompagnato all'appuntamento con l'almanacco, con la scoperta di questo 7 agosto, la data di oggi, cosa ci nasconde, tutte le curiosità e fatti storici del passato con Francesco Cataldo.
1: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli europei di atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto, nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari, nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini, nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Esther Phillips con What a Difference a Day Makes, la cantante statunitense nota per il genere R&B, soprattutto appunto moriva nel 1984, il 7 agosto, dunque noi l'abbiamo ricordata suonandolo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Sono le 8.01 e dunque è arrivato il momento dell'informazione, degli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, lasciamo quindi la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Buri, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
1: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I 3 paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
2: L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
1: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
2: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e i minimi storici gli altri fiumi e laghi.
1: Lo sport, 5 ori su 5 gare, l'emplein della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto, conquistando la quinta medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
3: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi venerdì 7 agosto in edicola. In apertura: cambia la stagione delle nocciole, ostaggio della siccità e del caldo. Gli operatori prevedono una buona qualità ma una produzione inferiore rispetto alle stime di maggio. Dalla prossima settimana scatta la raccolta in anticipo di 7 giorni rispetto al 2025. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata ancora all'incendio a Valdieri: fra gli sgomberati in una borgata anche 70 scout di Alba. L'inferno divora la montagna, questo il titolo legato appunto alla foto di apertura. Voltiamo pagina, al primo piano approfondisce il titolo di apertura: carenza d'acqua e alte temperature, anche le nocciole si raccolgono prima. Gli operatori sul settore annunciano l'inizio la prossima settimana con un anticipo di circa 7 giorni rispetto al 2025. La produzione dovrebbe essere migliore dello scorso anno ma inferiore alle aspettative formulate alla fine di maggio. Andiamo oltre a pagina 33, sempre in primo piano: in questa crisi sarebbe utile semplificare la burocrazia. La Coldiretti ha chiesto alla regione di snellire una serie di procedure autorizzative come quelle relative all'attivazione di pozzi aziendali oppure di microinvasi. Il cambiamento climatico sta mettendo in difficoltà in modo particolare gli impianti più vecchi, maggiormente esposti allo stress idrico. Voltiamo pagina: vendita dei terreni del deposito rifiuti, finita l'indagine, inviati 11 avvisi. Clavesana, l'inchiesta riguarda anche alcuni ex amministratori comunali. Fra i reati contestati c'è il peculato. A pagina 35 il titolo che approfondisce il titolo in prima pagina: Valdieri, la montagna continua a bruciare, fra gli sgomberati anche 70 scout. Dopo l'ordinanza, un gruppo di ragazzini di Alba ha dovuto lasciare Borgata Desertetto, come alcuni residenti e villeggianti. Poi abbiamo l'SOS di sindaco e coordinatore AIB: siamo stremati, servono canadere ed elicotteri per contenere questa emergenza. Intanto continua la solidarietà della popolazione mentre si teme che le fiamme raggiungano la Vallestura e De Monte. A pagina 37 leggiamo ancora un titolo: quando Guccini diventò cittadino onorario di Bra, il riconoscimento assegnato nel 2013 al grande cantautore amico di Carlino Petrini. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura dal web: con targato CN in apertura, Valdieri, 6 giorni di fiamme, la rabbia del sindaco, questo incendio poteva essere risolto in un giorno. Il racconto di una giornata segnata dall'evacuazione di Desertetto e dalla incessante solidarietà di sindaci, cittadini, turisti e attività commerciali del territorio. Uno dice.it. In apertura troviamo invece la cronaca: nessuna irregolarità nell'uso del taser a Cuneo, la procura archivia l'indagine sul carabiniere. In corso a Giolitti una donna ubriaca aveva aggredito un uomo e agitato un coccio verso i militari prima di essere colpita e poi arrestata. Cuneo24.it. In primo piano: auto in fiamme sulla provinciale che collega Moretta a Casal Grasso. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, volontari di Racconigi. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: Castello Segreto torna a Sera Lunga d'Alba il 22 agosto, visita speciale tra torri, cantini e tramonto sulle Langhe. E con questo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Questo era l'ultimo singolo di Saif Bresh, Parlar d'amore, che ci ha accompagnato alle 8:21. È all'appuntamento con le nostre immancabili rubriche. In questo caso parliamo del meglio delle badole online, che ogni mattina vi riproponiamo per portarvi il buon umore, per farvi fare due risate, ma anche per celebrare 25 anni di storia di questo programma cult.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. La prossima volta che ti capita una cosa del genere, cioè uno che ti dice voglio portarti a casa, tu sfoderi una chiavetta o un CD, adesso ti metto, ti faccio io una colonna sonora di canzoncine per il viaggio, che vedrai che subito tu schiaffi. Cioè dici, otto e guarda, mi sono fatto un nuovo CD, così, boh, e sac.
2: Sì, ma al mattino presto questa non va molto bene, eh.
1: Carmen sta a sentire, per piacere. Tu sfoderai Gary Moore e poi vediamo cosa succede.
3: Il buon umore e la simpatia delle parole ti conquisterà.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle parole online.

0: Vai,
1: allora adesso ti recito le previsioni per quest'oggi. Vai. Con la luna nel segno, dalle 7:33 minuti avrete il vento in poppa e otterrete dalla vita tutto quello che volete.
0: Bene, bene. Però io ho il sole.

0: 8:28, siamo giunti nuovamente al momento dell'informazione, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, come sempre lo facciamo con la redazione nazionale dopo qualche consiglio utile.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Il ritmo per la tua estate è quello di Radio Piemonte Sound. Buone vacanze.
5: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
7: Che chiede a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. E allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
6: E sempre a proposito di Covid, una commissione del Senato americano ha giudicato Anthony Fauci colpevole di oltraggio e Trump preme per la sua incriminazione. L'infettiviologo era da tempo nel mirino dei repubblicani per il suo ruolo di primo piano nella gestione americana della pandemia e ora sostengono che non può appellarsi alla grazia che l'allora presidente Biden gli aveva concesso proprio per evitare possibili ritorsioni politiche. L'ex consigliere presidenziale, in una nervosa audizione nei giorni scorsi al Senato, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Infittiscono i colloqui delle cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump chiedendo di fermare gli attacchi, ha parlato anche col presidente francese Macron. Sul tavolo anche il riacutizzarsi degli scontri nella penisola araba con gli Houthi alleati di Teheran, costati la vita ieri a decine di persone. Sempre in Arabia, vertice con Turchia e Pakistan in vista di un accordo di mutua difesa. Silenzio nelle ultime 48 ore da Washington. Il Wall Street Journal definisce il presidente americano frustrato dai mancati sviluppi con l'Iran sui vari dossier, incluso quello nucleare, e sale l'allarme per le riserve di petrolio negli Stati Uniti, ampiamente utilizzate da Trump per contenere gli aumenti di prezzo. Esse sarebbero i minimi dal 1983, pari a circa 43 giorni di consumo. Torniamo in Italia, parliamo del gran caldo. Oggi scende a 26 il numero delle città da bollino rosso. Domenica al nord è atteso un cambio con aria più fresca e temporali. Sulle autostrade è atteso il nuovo esodo di vacanzieri nel weekend. Nicola Compagnone.
8: Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute da Bollino Rosso, oggi il numero scende a 26 con l'eccezione di Bolzano in giallo, un numero che scenderà ulteriormente nella giornata di domani a 21. Nonostante questo calo di città da Bollino Rosso, per il grande caldo, il numero rimane comunque ancora importante almeno fino a domenica 9 lunedì 10 agosto, quando al nord un'ondata atlantica potrebbe riuscire a valicare le Alpi portando aria più fresca, un cambiamento meteorologico che arriverà al sud però solo dopo la metà del mese. Capitolo traffico, in arrivo un nuovo weekend di grande esodo estivo con bollino rosso e nero sulle principali arterie stradali e autostradali. Per la giornata di oggi, stando a quelli che sono i dati di Autostrade per l'Italia, bollino rosso per l'intera giornata, domani mattina e pomeriggio il bollino sarà nero e rosso per la sera, bollino rosso che persisterà anche nella mattinata di domenica.
6: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Gran Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport, 5 ore in 5 gare, Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli Europei di Parigi, l'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino, sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
9: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
10: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli Europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'amplein dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
9: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
10: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che lungo la provinciale 47 di Valsoana si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valprato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Spazio alla musica e poi torniamo ancora.

Appuntamento con l'informazione a carattere locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con la guida.it in apertura alla cronaca. Incendio a Valglieri, peggiora la situazione, fiamme verso Desertetto, chiesto l'allontanamento dei residenti. L'amministrazione comunale invita la popolazione a non avvicinarsi all'area interessata al rogo. Vediamo adesso la fedeltà di Fossano in apertura alla siccità, stato di calamità naturale per il Piemonte, lo chiede la regione al governo, si punta a misure di sostegno all'agricoltura da parte sua, la regione ha dichiarato lo stato di emergenza, il Piemonte appunto ha avviato le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale, il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore dell'agricoltura Paolo Bongioani nella giornata di ieri hanno svolto una fitta serie di riunioni con il Ministero dell'Agricoltura per individuare le misure più efficaci e veloci da mettere in campo a supporto delle aziende agricole che stanno affrontando le conseguenze della perdurante siccità che coinvolge vaste zone del Piemonte e delle regioni del nord. La Gazzetta d'Alba in apertura alla bella stagione riporta l'allarme sulle strade, cresce il numero con l'aumento degli spostamenti tra primavera ed estate, tornano a crescere anche gli incidenti mortali, preoccupano soprattutto i motociclisti. Il Savigliano in apertura, si cerca con urgenza un nuovo autista per lo scuolabus, questo a Monasterolo, perché è un problema che deve essere risolto, altrimenti potrebbe avere ripercussioni sul futuro della scuola stessa. Il Corriere di Saluzzo in apertura allo sport e il calcio, tante le formazioni saluzzese impegnate nella prossima stagione, sono stati svelati i gironi e i calendari dell'eccellenza e dall'eccellenza alla seconda categoria. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese con la cronaca: nella serata di ieri un'auto si è ribaltata dopo lo scontro con una betoniera, due ragazze sono finite in ospedale, incidente tra Bagnasco e Nucetto. Secondo le prime informazioni l'auto avrebbe urtato la parte posteriore del mezzo pesante, in seguito all'impatto la vettura si è ribaltata terminando la propria corsa, su un fianco a bordo dell'auto si trovavano due ragazze, entrambe soccorse dal personale sanitario del 118 e dopo le prime cure sul posto le due giovani sono state trasportate all'ospedale di Mondovì per accertamenti. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Canzone storica di Fabrizio De André, in questo caso è la versione di Albano.

0: E dopo la musica siamo giunti nuovamente all'appuntamento con l'almanacco di oggi e la scoperta di questo 7 agosto, di questa data, cosa ci nasconde, tutte le caratteristiche e le curiosità, ma anche i fatti storici del passato e i compleanni dei personaggi famosi. Tutto questo con Francesco Cataldo.
1: Venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli europei di atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975, il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no.

0: Liga Giova e Piero Pelù insieme in Il mio nome è mai più. E a proposito di almanacco e di curiosità legate al 7 agosto, questa canzone era il singolo più venduto nel 1999, 27 anni fa, proprio il 7 agosto. 8:58, tra pochissimo 8:59, siamo dunque a ridosso dell'appuntamento con l'informazione, con gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo. Ci colleghiamo con la redazione nazionale, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. Tre insegnanti e tre studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
5: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti dell'intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
6: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
5: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. anni, quando i soccorsi sono stati allertati per il 35enne non c'era più nulla da fare.
6: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. I Po a livelli critici e i minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
5: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 7 agosto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, cambia la stagione delle nocciole, ostaggio della siccità e del caldo. Gli operatori prevedono una buona qualità ma una produzione inferiore rispetto alle stime di maggio. Dalla prossima settimana scatta la raccolta in anticipo di 7 giorni rispetto al 2025. La foto di apertura di quest'oggi è ancora dedicata all'incendio a Valdieri, fra gli sgomberati in una borgata anche 70 scout di Alba. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura, carenza d'acqua e alte temperature, anche le nocciole si raccolgono prima. Gli operatori del settore annunciano l'inizio la prossima settimana con un anticipo di circa 7 giorni rispetto al 2025. La produzione dovrebbe essere migliore dello scorso anno ma inferiore alle aspettative formulate alla fine di maggio. Ancora in primo piano, ancora con l'agricoltura, in questa crisi sarebbe utile semplificare la burocrazia. La Coldiretti ha chiesto alla regione di snellire una serie di procedure autorizzative come quelle relative all'attivazione dei pozzi aziendali oppure dei microinvasi. I cambiamenti climatici stanno mettendo in difficoltà in modo particolare gli impianti più vecchi, maggiormente esposti allo stress idrico. Andiamo oltre a pagina 34, la cronaca con la vendita dei terreni del deposito rifiuti. Finita l'indagine, inviati 11 avvisi. Clavesana, l'inchiesta riguarda anche alcuni ex amministratori comunali. Fra i reati contestati c'è il peculato. A pagina 35 il titolo di apertura, Valdieri, la montagna continua a bruciare, fra gli sgomberati anche 70 scout. Dopo l'ordinanza un gruppo di ragazzini di Alba ha dovuto lasciare Borgata Desertetto come alcuni residenti e villeggianti. SOS del sindaco e coordinatore AIB, siamo stremati, servono canadere ed elicotteri per contenere questa emergenza. Intanto continua la solidarietà della popolazione mentre si teme che le fiamme raggiungano la Valle Stura a Demonte. A pagina 37 vediamo ancora un titolo, quando Guccini diventò cittadino onorario di Bra, il riconoscimento assegnato nel 2013 al grande cantautore amico di Carlì Petrini. E questi erano i principali titoli per la giornata di oggi sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura alle 9.10 dal web con i quotidiani online. Valdieri, su targato CN, Valdieri, 6 giorni di fiamme e la rabbia del sindaco, questo incendio poteva essere risolto in un giorno, il racconto di una giornata segnata dall'evacuazione di Desertetto e dall'incessante solidarietà di sindaci, cittadini, turisti e attività commerciali del territorio. Cuneodice.it si aggiorna all'apertura di home page, la siccità e il Piemonte avvia la procedura per la richiesta dello stato di calamità naturale, dialogo con il ministero per individuare le migliori misure a sostegno dell'agricoltura, aiuti PAC, nessuna penalizzazione per gli allevatori costretti a lasciare gli alpeggi. 124.it in apertura la cronaca con auto in fiamme sulla provinciale che collega Moretta a Casalgrasso. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco volontari di Racconigi. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, il castello segreto torna a Serralunga d'Alba il 22 agosto, visita speciale tra torri, cantine e tramonto sulle Langhe. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Emma Marrone con Apnea su Radio Piemonte Sound. Amica Radio ci ha accompagnato alle 9.29 per questo venerdì 7 agosto e dunque nuovamente all'appuntamento con l'informazione. Ci colleghiamo con la redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione, una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini, si terranno domattina ai funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis, dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Novara per segnalare che la provinciale 23 viene chiusa per lavori tra Cressa e Bogogno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931

metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Ari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno Giacomo.
1: Buongiorno Luisella. Buongiorno a tutti voi che siete.
0: Siamo arrivati al 7 di agosto, oggi partenza Bollino Nero, per tanti è l'ultimo giorno di vacanza, l'ultimo giorno di lavoro,
1: sì.
0: compreso
1: il sottoscritto.
0: Eccolo, compreso il sottoscritto.
1: Sì, sarò anch'io domani per le strade, quindi infatti c'ho già un po' di paura domani mattina a partire,
0: sì.
1: Ma
0: lo so,
1: speriamo.
0: Lo so, bisogna partire forse prestissimo o tardissimo, lì poi c'è sempre, è un po' una roulette, perché sì. Poi se tanti la pensano come te sei fregato. Iniziamo con un doveroso omaggio al maestro Guccini, che ieri ci ha lasciato, lo sapete tutti, è stato riportato e ricordato da tantissimi. Mi è piaciuto molto il ricordo che ha scritto e ci ha mandato alla casa discografica di John Evan, che è veramente straordinario. Tra poco ve lo leggo. Noi non ci saremo, e Guccini e i Nomadi uniti da un'amicizia, poi insomma loro sono dello stesso posto, hanno cantato spessissimo insieme, e Beppe Carletti anche lui ovviamente lo ha ricordato con i Nomadi, Noi non ci saremo. Questo è stata una tournée di tanti anni fa insieme, che la fecero insieme, molto bella, molto particolare. Io ho avuto la fortuna di vedere una serata con Nomadi e Guccini insieme.

sul suo profilo e poi appunto è stato riportato un po' dalla sua casa discografica questo. Ma se io avessi previsto tutto questo, c'è una canzone che cantavo 3 giorni fa a colpi di chitarra, confidavo ad un amico l'importanza della musica incorruttibile, una musica che ha sempre detto da che parte stare, che non ha paura di perdere consenso, di perdere posizioni in radio e perdere la metà dei biglietti. C'è una musica che non ha paura di dividere e separare, una musica che insegna a resistere. Ovviamente Francesco Guccini non ha mai nascosto da che parte stava, e lo ha fatto con grande dignità, e questa può essere più o meno condivisibile, ma è interessante. Ma se io avessi previsto tutto questo, forse farei lo stesso. C'è una canzone che canto ancora. Bravo Joe Evan, molto bravo.

Puccini con Incontro, una canzone che ci ha portato indietro negli anni 70. Oggi se ne andava Esther Phillips, una cantante di colore particolare, una bellissima versione di questa canzone che sicuramente ricorderete del 75.

tante cose particolari. Il nostro almanacco ricorda che nel 74 un cascatore francese, Philippe T, camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri d'altezza senza rete di sicurezza. Ha lavorato per questa preparazione della traversata per 6 anni, la compie 8 volte avanti e indietro in 45 minuti, salvo però viene subito arrestato quando scende. Beh, curioso, veramente curioso, che 400 metri senza rete di sicurezza, capirete bene che è una cosa particolare. Oggi Caetano Veloso,

0: Coccodrillo Verde è una canzone famosissima di Caetano Veloso, che oggi festeggia 70 anni Gerry Scotti, e bravo, te le porti molto bene. 55 per Gianluigi Paracone, giornalista e conduttore televisivo, politico. Charlize Theron oggi festeggia anche lei 51 anni. 51 anni anche per Meghan Gale, la modella della Vodafone, vi ricordate, con questo spot molto molto importante. Chi era in testa nelle classifiche nel 1971? Lui, Lucio Battisti. Adesso però ve la faccio sentire dall'inizio.
1: Di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Appassionate di stelle, tenetevi pronti perché stiamo per arrivare con l'oroscopo del giorno.

Di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'acquario, la giornata presenta situazione di notevole interesse, mentre pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto, a domani con una nuova giornata e con nuovi consigli.

0: il nostro almanacco in questo periodo ad agosto, ma eravamo nel 1976, chi era primo in classifica?
1: Lui,
0: Gianni Bella.

si può morire dentro era prima in classifica nel 76, 50 anni fa esattamente. A me piace un po' tornare indietro nel tempo e farvi ascoltare le canzoni che erano prima in classifica, quindi canzoni che hanno avuto un successo strepitoso, anche perché allora i dischi si vendevano veramente, non come adesso che con lo streaming sì, ci sono tantissimi contatti, ma è un altro paio di maniche. Le canzoni duravano non solo una stagione, ma anche qualcosa in più. Con le canzoni di Sanremo si faceva il disco per l'estate, per capirci, il Festival Bar, cose di questo tipo. Avrai Claudio Baglioni e un'altra perla, prima in classifica era il 1982, poi il meglio delle Badole Online.

0: permessi, per 10 secondi di spot si è portato a casa la bellezza di 13 milioni. Avete presente?
1: È facile.
0: Quindi aspetta, allora, quanti 13 milioni per 10 secondi?
1: Ecco.
0: Ok.
2: Quanto prende al secondo?
0: È una e tre. È una cifra impressionante.
3: Uno e rotti. No?
2: No, un
0: euro.
2: 13 milioni per 10 secondi di spot. Quindi in un secondo quanto guadagna?
0: Un milione e tre. Infatti dicevo, un milione rotti.
3: No, è proprio esatto, no, non lei, rotti.
4: No, io sono rimasta. Lei ci rimane male perché è talmente abituata a non saperlo. Pazzesche. Che dice, oh Maria Vergine.
2: Ma se facesse 30 secondi, quanto guadagnerà?
3: No, buona la prima. Difficile.
4: Senza la calcolatrice del telefono. Giuro. Perché l'altra volta ti ricordi? Se aveva il telefono ha incolpato la calcolatrice. Incolpato la calcolatrice che non faccia. Brava! Brava!
3: Sono cresciuta.
4: Ma diamogli i conti in mano a sto punto, veramente!
3: E poi
4: è riuscita a farlo!
3: Quando si parla di spot, sai che.
0: No. 175.000 diviso 14
3: fa 12, 175 diviso 14.5 fa 12.06.
2: Avete ascoltato? Impara la matematica con la radio, impara la matematica con le badole online tutte le mattine.
3: 12 è facile perché 175
4: non hai capito se sono
3: milioni.
4: Dollari.
3: No, si parla di milioni. Siamo sempre milioni qui.
4: Secondo me sono 12,6 lire.
3: Sì. No, perché non ero ancora nata.
4: No, non ha capito.

0: Gate 2026, prendere o lasciare, la testa gira, Fred e Palma, Anita e Mischida.
1: Stai ascoltando Radio Piemonte Sound.
0: Mattia Bazar, Impressioni di settembre, un indimenticabile pezzo della premiata Forneria Marconi.

0: Dove ricordate la scena
1: 9 settimane e mezzo, sì, la, la veneziana,
2: quelle che si spalmavano, sì sì.
0: Si spalmavano
2: qualcosa, credo, vero che c'era?
0: Sì.
1: Si spalmavano anche uno con l'altro, credo, se ben ricordo.

0: ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate enogastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta e al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare in Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa di titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima, al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Garbagna Novarese e l'innesto con la tangenziale di Novara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e

0: una cosa risaputa.
1: No.
0: Eh sì, perché noi siamo
1: no.
0: calci,
1: ci piacciono tanto quei topi da biblioteca invece.
0: No, ma rude, dai. Sfrontato, ambito da altre donne, lo sciupa femmine, questo l'identikit dell'uomo ideale stilato dalle singole italiane.
1: Certo.
0: Vabbè, normale, addirittura 450 donne intervistate in questo sondaggio tra i 18 e i 45 anni, il 77% ammira.
2: Socia, tu com'è? Sciupa femmine? Sì. Sai, dipende dalle stagioni.
0: Ogni stagione.
1: Io ti vedevo più sai.
2: No, dipende dalle stagioni.
0: Su casa e chiesa.
1: Ti vedevo più con.
0: Timorata di Dio. Sto cercando dei sinonimi,
1: no,
0: non so cosa.
1: No. Più
0: chiusa.
2: Sì, no, ci sono dei momenti della vita in cui uno preferisce sciupa femmine.
0: Certo.
1: Per l'amor di Dio.
0: Siete molto simpatiche però, perché tolleranza zero verso le scappatelle. Infatti il 58% delle italiane dichiara di non riuscire a perdonare un partner traditore.
1: Ma guarda.
0: Nemmeno se è davvero pentito. Cioè lo volete sciupa femmine.
1: Sì.
0: Però se è il vostro lui ad essere un sciupa femmine, allora lì in quel caso no. Siete coerenti.
1: Lo vogliamo sciupa femmine, però poi ci arrabbiamo che sciupa anche le altre.
0: Brava.
1: Femmine.
0: Esatto, sì, sì, sì. Esatto. Non deve sciupare te.
1: È ovvio, deve sciupare noi.
0: Deve sciupare noi.
1: Così si dice.
0: Deve logorare.
1: Vabbè, sciupare, non so.
0: Fruste.
1: Ma no, no, adesso, e fascia protetta.
2: Diciamo
1: ragazzo.
2: Strapazzare.
0: No, non frustare, fruste.
2: No, questo è un termine che ho utilizzato mio zio una volta ad una cena.
0: Lo zio una volta ad una cena, mi ha fatto ridere, tutti i nipoti, bravi, prendiamo.

0: Quanto è bella sta canzone, Biagio Antonacci, Fino all'amore, tanto che non la sentivo, 1994, strepitosa, 10:48 con voi su Piemonte Sound Amiche Radio.
1: Fadiano Marina, multe fino a 500 euro per chi si presenta in centro a torso nudo o solo in costume.
0: Ma sì, perché?
1: Beh, Liguria la ciabattata va tantissimo, trascinata della
0: ciabatta. Sì, però andare mezzo nudo, sedersi al bar e prendere un caffè in centro
1: non è bello,
0: forse con anche tanto.
1: Con quelle panze pelose che sudano. Vi ho dato l'immagine, vi ho reso conto dell'immagine.
0: No, bello
1: quello è purtroppo.
0: Zitto, basta. Ha chiamato la nostra fedelissima Olga, ha detto sto andando in spiaggia, sono ad Armaditaggia, volevo sapere se dalla mia parte fanno la multa, perché ha detto ho un copricostume retato e gli ho detto stai attenta perché lì c'è un vedo non vedo. Un po' di tempo fa, cara Olga, Armaditaggia aveva deciso per una multa di 150 euro a chi faceva un po' il furbetto. Qualche anno fa a Taggia scalzo a torso nudo costava 150 euro.
2: Io me la vedo un po' retata.
1: Occhio alla ciabatta, che
2: no,
1: uno...
2: però voglio dire anche tu un po' retata, cioè copriti, no?
1: Ci vorrebbe, non so,
0: io c'è un vedo non vedo.
2: Guarda che il vedo non vedo, cioè è figo, molto figo.

0: a guardare l'immagine del DJ maschile, perché una volta qui trombavano come dei matti qua dentro, tutti i maschi, tutti i maschi ne hanno fatte cioè più che Pluto.
1: Cari maschietti che volete venire a fare il DJ di Radio Beyond Sound, sappiate che la festa è finita,
0: gli amici se
1: non
0: ne
1: si
0: vanno.
1: Tromba più.
2: Oh, ma non c'era un divano una volta? Mi è venuto così un ricordo.
0: No, no, c'era un divano che potrebbe raccontare un sacco di cose, quel divano.
2: Ah, ecco.
0: Quel divano marrone. Io non vi sedevo mai perché scherzando dicevo sempre ragazzi, no, non vorrei mai, poi avete capito che cosa
1: abbiamo,
0: volevo dire.
1: Abbiamo capito, sarebbe poi interessante capire i personaggi.
0: No, i maschi, visto. Ma i maschi DJ una volta erano veramente dei grandi.
1: Trombeur de femme.
0: Sì, sì, proprio, trombeur.
1: Anche

questa versione di Paola Turci, un'emozione da poco. Chiudiamo perché arriva questa canzone che è stato un tormentone estivo, era l'estate 2017. Grazie per essere stati con noi, un bacio grande, ci risentiamo ovviamente prestissimo perché dopo il weekend ci si ritrova.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
0: La tua estate in musica è con i grandi successi di Radio Piemonte Sound.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Grazie per essere dei nostri e per averci scelto e benvenuti in Pianeta Italia, dove ogni giorno passa solo ed esclusivamente musica italiana. Anni 80, 90, 2000 sono i tre decenni che andiamo a riascoltare. Quest'oggi apriamo

Nel 1984 con l'uscita dell'album, e da cui è stato estratto il singolo che abbiamo appena ascoltato, era Dean Martin, omaggio a un grandissimo Dean Martin. Con Fabio Concato appunto per aprire la nostra puntata di oggi, come vedete abbiamo scelto di aprire con un motivo particolare.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

I testi e la musica sono di Antonello Venditti e dall'album fu tratto il 45 giri Ci vorrebbe un amico, lato A, lato B, notte prima degli esami, contenute in tutto il lavoro cuore, dove c'era anche qui, dove c'era non è la cocaina e dove c'era la fantasia.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Su Radio Piemonte Sound, la storia della musica.
2: Andiamo da Renato Zero, 1998, con Dimmi chi dorme accanto a me.

canzone che ha preso il via negli anni 90, 1998, Dimmi chi dorme accanto a me, e che con il tempo ha assunto il potere di diventare un classico della musica italiana.

0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
1: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
2: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: Le hit del momento e quelle del passato. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche quest'estate, sempre con te.

0: le 12 e 3 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La guida suprema dell'Iran, Mostaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
2: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
3: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
2: Politica e scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
4: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
3: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
2: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tenete Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Ascolta la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Classico della musica italiana del 1990, Edoardo Bennato, Gianna Nannini.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio,
4: la radio della tua città.

0: considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quelle del malore e dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi, per la prima volta oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni. Ma occhio ai temporali: proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina, in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo. Per tutta la giornata di oggi bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Grazie di esistere, più bella cosa. 1996, la canzone per eccellenza conosciuta in, credo, in tutto il mondo da parte di Eros Ramazzotti.
1: I più grandi della musica sono qui
2: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Le grandi canzoni italiane.
0: Motivo che ha segnato il decennio 2000, che probabilmente si fa e già si fa e lo si farà e si farà anche ricordare domani. Andiamo al 2010, lo facciamo con Zucchero, questa è Vedo Nero.

0: La compagnia Corrado Leone and Friends presenta Lucio vs. Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
1: Per la prima volta la musica con Corrado Leone and Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
2: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

2002, una canzone fantastica questa, devo dire, di Jovanotti del decennio 2000, bella, che si fa ricordare e continuerà, credo, a farsi ricordare domani. Sono già trascorsi 11 anni, eppure la suoniamo ancora. Grande Jovanotti.

0: le 13 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'ex clave spagnola in Marocco. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
2: È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
3: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita 2 fonti anonime. Nel frattempo il principe saudita Bin Salman ha avuto un colloquio telefonico col presidente francese Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata da bollino nero.
3: L'addio Francesco Guccini prosegue in una sorta di processione silenziosa il viavai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna vogliono rendere omaggio al grande cantautore scomparso ieri 86 anni. Per ricordarlo in centinaia, ieri sera si sono dati appuntamento davanti al suo ex appartamento per cantare le sue canzoni. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, quando verranno celebrati i funerali in forma privata.
2: Lo sport: agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva la beffa per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km no out. Ha conquistato la sua terza medaglia invece Ginevra Tadeucci, che nella gara femminile ha ottenuto il bronzo, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Una bellissima canzone di Antonello Venditti dal titolo Vento Selvaggio.

versione che vi piace davvero tanto, quella del cielo di Fiorello. Siamo negli anni 90, siamo precisamente nel 1995. Che album era? Non riusciamo a dirlo immediatamente. Bravi, complimenti ragazzi, ottimo lavoro. Comunque era quello successivo al suo più grande successo in assoluto, che fu Spiagge e Lune.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
4: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
5: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.
6: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: no, e ridi. Pianeta Italia.
1: Un brano di Riccardo Cocciante che, insomma, la sua storia parte negli anni 70. Noi ascoltiamo una versione riarrangiata, secondo me divinamente, degli anni 90 di Il Gigante e la Bambina. Il Gigante.

momento anche di ritrovare le nostre canzoni di oggi che andremo a ricordare domani. Vasco Rossi con Ora che sono, Stupido Hotel. Ogni volta che tento di interpretare, malissimo oltretutto, però Vasco Rossi, subisco dei danni.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
2: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
3: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
2: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento presi a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
3: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
2: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km. Knockout.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Vi aspetto su Radio Piemonte Sound con lo speciale Festival Bar. Tra pochissimo siamo pronti per cominciare insieme una nuova puntata. Vi aspetto, sono Mirko Bencivenni, Radio Piemonte Sound. A dopo!
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Per la vostra sicurezza All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: E con Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Festival Bar Regno Hit, la migliore musica dell'estate, con Mirko Bencibelli.
2: La colonna sonora delle estati del passato, con speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo.

Festival Bar 2002 con Morirò d'amore per aprire un'altra puntata insieme con lo speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni, ci occupiamo della manifestazione a 360 gradi e in modo trasversale, di brano in brano cambiamo epoca, cambiamo genere musicale, vi raccontiamo la storia delle vostre estati più belle. Vi porto subito al Festival Bar del 1998, da un po' di tempo a questa parte ci stiamo occupando di compilation. Per la prima volta nell'estate del 1998 vengono pubblicati quattro diversi dischi: compilation rossa, compilation blu, entrambi doppi CD. La compilation rossa del Festival Bar 1998 è pubblicata dalla EMI, la compilation blu dalla BMG Ricordi. I due album contengono i maggiori successi musicali della stagione. La compilation rossa è entrata nella super classifica di TV Sorrisi e Canzoni l'8 giugno del 1998. Il 21 settembre del 1998 si trovava nella 12esima posizione, mentre il 28 settembre 1998 era scesa al 15esimo posto. E nella compilation rossa Festival Bar 1998 c'era anche Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

Nicolai Cherry con Save Tonight, la compilation Blue Festival Bar 1998, abbiamo detto era pubblicata dalla BMG. Anche questa entra in classifica di prepotenza nella classifica di TV Sorrisi e Canzoni l'8 giugno del 1998. Il 21 settembre 1998 si trova al 15° posto, mentre il 28 settembre 1998 scende al 24° posto. E dalla compilation Blue Festival Bar 1998 c'è anche l'australiana dagli occhi di ghiaccio, la magica Natalie Imbruglia, col suo più grande successo, Torn.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: La musica più bella che c'è da 50 anni su Radio Piemonte.
2: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi con Mirko Bencivenni.
3: Con Rama faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news dall'Italia e dal mondo, alle quali cediamo immediatamente la linea. Noi subito dopo ripartiremo di slancio con Speciale Festival Bar, per l'appunto. Rimanete con noi.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
0: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. La strage di Marcinel, Inca e CGL insieme in due giorni di iniziative per il 70° anniversario. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sono passati 70 anni dal disastro di Marcinel, uno dei più grandi incidenti sul lavoro della storia. A perdere la vita furono 262 minatori, di questi 136 erano italiani. Per il 70° anniversario dell'incendio, oggi e domani l'Inca e la CGL sono a Marcinel per due giornate di iniziative. Michele Pagliaro, presidente Inca.
3: E io credo che la tragedia di Marcinel dovrebbe insegnarci una cosa: evitare di commettere gli stessi errori. Oggi si muore sicuramente non nelle miniere, ma si muore negli appalti, nei subappalti, segno del tutto evidente che il lavoro, soprattutto quello di basso profilo, deve ancora progredire.
2: Nella giornata di oggi l'inaugurazione del monumento Hula Lampas, la miniera do Hapasé, donato nel 2006 dall'Inca, è tornato sul sito dopo una fase di restauro. L'anniversario viene ricordato con la presentazione del volume Marcinel 1956-2026, 70 anni tra memoria, diritti e tutela.
0: Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Tra gli esponenti più rappresentativi del cantautorato italiano, con le sue canzoni ha unito diverse generazioni. Sui social i tantissimi messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Il servizio di Alessio Galea.
4: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli. Il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti. Mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta, aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
0: La quarta ondata estiva di caldo torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Temperature record comunque registrate a Napoli, dopo la colonnina di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia, ma non finisce qui. Secondo gli esperti questo caldo africano continuerà almeno per altri 10 giorni. Capitolo traffico inizia, un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi, bollino rosso sulle autostrade, domattina e pomeriggio sarà addirittura nero rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. L'ANAS annuncia la sospensione di 1175 cantieri lungo le principali direttrici italiane. Sport, Phalan Plein a Parigi, Chiara Pellacani, la 23enne tuffatrice romana, conquista 5 medaglie d'oro in altrettante gare, l'ultima è arrivata ieri nel sincro in coppia con Elisa Pizzini. Ascoltiamola dai microfoni Sky.
5: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
0: E nel medagliere a 9 giorni dalla fine degli europei l'Italia è al primo posto con 7 ore, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luce.

0: canzoni che accompagneranno la tua estate con Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: E ora protagonista l'estate 2007, ultimo festival bar andato in onda televisivamente parlando. Da quell'edizione ritroviamo un chilo di zucchero sugar fornaciari, tra pochissimo, ma prima, già in arrivo, la hit di Biagio Antonacci intitolata Sognami.

0: hit del passato e quelle di quest'estate con speciale Festival Bar.
1: Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Tra poco sarà ancora lo speciale Festival Bar a regalarci e a portare nelle vostre radio la musica delle vostre estati più belle tra il 1964 e il 2008, ma ora arriva uno dei tormentoni del momento.

0: su Radio Piemonte Sound. È tempo di ascoltare le ultime news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
1: Sono le 15:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
3: La Guardia Civil di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che è definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
4: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
3: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
4: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche, è quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
3: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota Gresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo Acosta, quarto Raul Fernandez e quinto Di Giannantonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dai jukebox degli anni 60 del Festival Bar alle hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs. Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Radio Piemonte Sound.
6: Dell'estate.
1: La colonna sonora delle estati del passato, con speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo.

Bar, io sono sempre Mirko Bencivenni, in questo caso piacevolissima parentesi legata agli anni 80. Dal Festival Bar 1984 abbiamo ritrovato e abbiamo ancora in sottofondo un certo Roberto Zanetti in arte Savage con Only You. Stiamo parlando di compilation e allora ci tuffiamo immediatamente alla fine degli anni 90, per la precisione al Festival Bar del 1999. Anche in questo caso escono le due doppie compilation per un totale di 4 CD. C'è l'edizione rossa e c'è l'edizione blu. L'edizione rossa del Festival Bar 1999 pubblicata dalla Universal, la compilation blu dalla Warner Music Italy. All'interno della compilation rossa troviamo anche un giovanissimo Enrique Iglesias, lui figlio del noto cantante Julio Iglesias. Pensate, nel corso della sua carriera ha venduto circa 135 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 80 milioni di album e 45 milioni di singoli, il che lo rende l'artista spagnolo con le maggiori vendite di sempre. Lo conosciamo nell'estate del 1999 con By

assolutamente irresistibile. Festival Bar 1999, 2 le compilation, 4 i CD. Dall'edizione rossa Enrique Iglesias con Baila Moss, dalla compilation blu invece ritroviamo i Blondie con la loro Maria, singolo che pubblicarono ufficialmente il 1 febbraio di quell'anno, contenuto nel loro album No Exit e contenuto anche nella compilation blu del Festival Bar 1999.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo!
3: Su Radio Piemonte Sound tutta la musica più bella delle estati comprese tra il 1964 e il 2008. Ancora ciao a tutti, io sono Mirko Bencivieni, questo è lo speciale Festival Bar. È arrivato il momento di ascoltare un successo di quest'estate.

bar è sempre più un ricordo. Non solo non esiste più la manifestazione in TV da un paio di anni, ma per il primo anno, per la prima volta, non escono più le compilation nei negozi di dischi. Dall'estate 2009 riascoltiamo su Radio Piemonte Sound I Got a Feeling, The Black Eyed Peas.

Benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.

0: Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclav spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Intanto è stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia, oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: C'è la musica dello speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound e ogni tanto

0: 44 42 86.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Le hit del momento e quelle del passato. Radio Piemonte Sound, amica radio. Anche quest'estate.

Bar 1986, Looking for Love, speciale Festival Bar che continua assolutamente alla grande. Ora parlando di compilation del 2000. Festival Bar 2000 è una compilation pubblicata dalla EMI Music nella versione rossa e dalla Sony Music nella versione blu, uscite entrambe chiaramente nell'estate del 2000. L'album contiene i maggiori successi musicali della stagione, con tanti artisti italiani ed internazionali. La compilation è composta di 64 brani spalmati su 4 CD, come sempre due nella versione blu e due nella versione rossa. A proposito della versione rossa della compilation Festival Bar 2000, c'era anche una boy band che in quell'anno andò fortissimo con Bye Bye Bye, gli NSYNC.

successo dei French Affair, il loro singolo di debutto che si intitola My Heart Goes Boom. Il singolo, estratto dall'album Desire, riscosse un grandissimo successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi della 2000. La canzone venne scritta e prodotta dai componenti del gruppo e ce la riascoltiamo insieme nello speciale Festival Bar di oggi, mercoledì 20, sempre

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar. Yo.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio. Grazie per averci cercati e complimenti per averci scelti.
3: Alla posizione numero 74 degli album più venduti in Italia del lontano 2017 c'era la compilation di artisti vari Kiss Kiss Play Summer 2017, dalla quale abbiamo scelto di farvi riascoltare Jason Derulo con il featuring di Nicki Minaj su Alá.

0: bello.
1: Su Piemonte Sound, appuntamento con lo speciale Festival Bar, che mettiamo in stand by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il Ministero degli Esteri di Islamabad dichiara: l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
4: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
5: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
4: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
5: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. E questo è il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta della DN Cronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o annacquato, una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
4: La MotoGP c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1:58.692, ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Marc, sesto. Alle sue spalle ecco Bezzecchi di rientro dall'infortunio e Acosta. Veloce anche Raul Fernandez, chiude la top 10 Bagnaia. Dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: la grande musica di Speciale Festival Bar e New Hit.
1: Festival Bar e New Hit, le canzoni dell'estate di ieri e di oggi su Radio Piemonte Sound.
0: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.

Momento tutto italiano su Radio Piemonte Sound, nello speciale Festival Bar con due successi. Tra poco dal Festival Bar 1991 ritroveremo Quattro amici di Gino Paoli. Subito invece dal Festival Bar 2001 arriva Raff con Infinito.

0: primo al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Restate con noi.

0: Pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in Viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi, gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa previsti di circa 2 ore. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23, numero 87, nella nuova sede a Busca.

0: ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto ore 11. Media partner Radio Piemonte Sound.
1: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

a Spasso nel Tempo su Radio Piemonte Sound con le nostre Hit Parade Story del passato che ci riconducono anche ad eventi particolari. Tra le voci più famose e indimenticabili della TV italiana c'era Nicoletta Orsomando. Vi porto proprio al 21 agosto del 2021, quando lei scompare all'età di 92 anni. E in quello stesso periodo, al primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia, c'erano Fedez

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online, insomma non vorrai mica farti sentire da tutti.
4: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi, occhio,
7: anzi orecchio.
8: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
9: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
10: Diventate un follower delle nostre pagine social. Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp. E diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
11: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound,
12: da Fabrizio Moro.
11: Ciao,
12: ciao ragazzi.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Piccola pausa dedicata all'informazione su Radio Piemonte Sound, poi sarà ancora speciale Festival Bar.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia, e quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi in risposta alla presa di posizione di Madrid sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia.
3: Siamo alla cronaca. È deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
4: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
3: Le immagini dall'alto di Hyde Park mostrano con chiarezza gli effetti della prolungata siccità che sta colpendo la Gran Bretagna. Gli storici prati verdi all'inglese del parco londinese hanno lasciato spazio a vaste distese ingiallite e bruciate, trasformando uno dei simboli della capitale britannica in un paesaggio desertico. Le ondate di caldo che da settimane interessano l'Europa non risparmiano nemmeno la piovosa Inghilterra, dove metà del paese è in stato di emergenza per la siccità.
4: William Orbit, il produttore che lavorò con Madonna, i Blur, All Saints e U2, è morto a 69 anni. La sua capacità di portare l'underground e l'elettronica nel mainstream lo rese uno degli artisti più richiesti della musica mondiale. La svolta definitiva arrivò quando produsse Ray of Light di Madonna, vinse 3 Grammy su 2 nomination proprio grazie all'album della pop star, che conteneva successi come Frozen, The Power of Goodbye e La Little Truck. È uno dei migliori album della cantante, secondo la critica, di sicuro uno di quelli che hanno scritto le migliori pagine del pop mondiale.
3: Lo sport: salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout. Emozionante gara ad eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Jazz, speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estate in musica.

Salotto che si è svolto tra il 6 luglio e il 9 settembre con la finale della mitica Arena di Verona. Ho da segnalare che questa fu anche l'ultima manifestazione trasmessa da Canale 5, poi Fininvest passò il testimone del programma televisivo musicale dell'estate a Italia 1 per le edizioni successive a partire dal 1989. 10 anni prima, dal 1988, di questa canzone francese, passiamo all'Italia del 1978 con Rino Gaetano, che partecipò al Festival Bar di quell'anno con Non te regge più. Secondo fonti Wikipedia, personaggio rimasto profondamente legato alle sue origini calabresi, che rifiutò ogni sorta di etichetta e, a differenza di numerosi suoi contemporanei, evitò di schierarsi politicamente. In ogni caso, cantautore italiano ricordato per la sua voce ruvida, per l'ironia e i non senso caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati. Proprio sulle note di Non te regge più arrivano i saluti per quanto riguarda il sottoscritto. Sono Mirko Benciveni, come sempre scorrono i titoli di coda per quanto vi riguarda. Grazie per l'ascolto e per l'attenzione, vi aspetto alla prossima puntata dello speciale Festival Bar. Dedicatela a chi volete voi, questa Non te regge

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: da Francesco Di Somma per Il Punto Quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro. Manna dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zoho è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime 3 stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un saluto dai grandi sportivi.
2: Un saluto sportivo a tutti coloro che praticano lo sport, sia camminando che marciando che correndo. Ai giovani, agli anziani, lo sport fa bene a tutte le età. Ciao da Elisa Rigaudo.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati, in apertura la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Ci spostiamo sulla statale 229 del Lago d'Orta, per lavori il traffico è rallentato fra Momo e Cressa in entrambe le direzioni. Infine il traforo del Monte Bianco, sono presenti code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Valeria Rossi e Orietta Berti con un pezzo bellissimo di Arisa, La notte.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai VIP.
13: Un saluto grande come Tatiana. Chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, eh? Sono Cirilli.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.

0: sono Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: La musica per le tue vacanze è su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia, si legge, non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
2: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Lo afferma il Ministero degli Esteri di Islamabad sul proprio profilo X, un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della NATO.
3: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
2: La cronaca a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe il nipote, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
3: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 29 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. In Veneto invece, in particolare nella Bassa Veronese, a Bovolone e nelle province di Treviso e Padova, nella notte e nelle prime ore del mattino ci sono stati forti temporali, grandine e raffiche di vento, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati, segnalati allagamenti, alberi pericolanti e tetti scoperchiati.
2: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km knockout. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
4: È stata una gara dove della verità mi sentivo bene, purtroppo i risultati, la medaglia di per sé non arriva. È stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi, percorso strettissimo, avevo spazio di portare avanti una mossa che stavo facendo, che era quella di risalire tutti lateralmente, e quindi non ce l'ho fatta. Però insomma mi dispiace per il risultato, d'altra parte è stata una bella gara, secondo me mi sono comportato anche bene.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: la musica.
2: Radio Piemonte Sound compie 50 anni e quindi con noi vogliamo celebrare le canzoni che festeggiano il compleanno tondo. 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni. Le suoniamo qui.

We Can Work It Out, possiamo lavorarci, dei Beatles, un'esplosione di ottimismo pop che conquistò il numero uno in tutto il mondo. Ma dietro a questo pezzo e a questo invito a risolvere le cose si nasconde un vero e proprio scontro filosofico tra John Lennon e Paul McCartney. Paul scrisse la strofa principale, che era super ottimista e anche un po' ingenua, della serie possiamo farcela, dai, la vita è breve e non c'è tempo per litigare. La compose pensando alla sua fidanzata dell'epoca, l'attrice Jane Asher, con cui le cose erano un po' turbolente. Portò il pezzo a John Lennon, che fedele al suo spirito cinico e realista disse ok, ma serve un contrasto, e scrisse di getto il bridge, la parte centrale che dice la vita è breve e il tempo scorre via, spostando l'atmosfera sul drammatico, un mix perfetto di luce e ombra. Ma c'è un dettaglio musicale importante, infatti George Harrison propose di cambiare il tempo della batteria nel mezzo del ritornello, trasformando il ritmo in un valzer tedesco, quasi una musica di fiera d'altri tempi. E per dare quel sapore così folk e ipnotico, John Lennon non suonò il pianoforte, ma un harmonium, una specie di piccolo organo a canne e a pedali che si trovava nello studio. Inoltre questo fu il primo vero singolo dei Beatles a uscire come doppio lato A insieme a Day Tripper.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni. Sulla tua radio.
2: Parliamo degli Eight Wonder e della loro canzone Stay With Me, che uscì nel 1985 come singolo di debutto della band inglese. In patria questa canzone passò quasi inosservata, faticando tantissimo in classifica. Ma qui in Italia successe una magia, le radio se ne innamorarono follemente, il pezzo cominciò a girare ovunque e in pochissimo tempo scalò le classifiche dei singoli più venduti fino ad arrivare al numero 1. Diventò un tormentone clamoroso, tanto che nel 1986 i produttori del Festival di Sanremo vollero gli Eight Wonder sul palco come super ospiti internazionali. Quell'esibizione con una giovanissima Patsy Kensit che stregò letteralmente il pubblico italiano è rimasta nella storia della nostra televisione. Anche se gli Eight Wonder sono rimasti impressi nella memoria collettiva soprattutto per I'm Not Scared, Stay With Me resta il manifesto perfetto di quel synth pop romantico leggero e irresistibile che ci fa ancora battere i piedi

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
3: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

0: Due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi, dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Oggi intanto la Guardia Civile ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. È il primo decesso registrato con questa modalità di accesso. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Violenze e atti persecutori, l'INPS riconosce il diritto alla NASPI per chi è costretto a dimettersi. Con le recenti indicazioni operative contenute nel messaggio numero 2540 del 3 agosto 2026, l'istituto chiarisce che le violenze e le condotte persecutorie, anche se provenienti da soggetti estranei all'ambiente professionale, possono determinare un'oggettiva impossibilità di proseguire l'attività lavorativa. Per ogni lavoratrice o lavoratore che subisce tali episodi, la scelta di interrompere per il rapporto di lavoro non costituisce una libera decisione, bensì un atto di autodifesa riconosciuto come una disoccupazione involontaria. È pertanto equiparata alle dimissioni per giusta causa e garantisce il diritto al sostegno economico senza penalità. Per ottenere la NASPI occorre verificare che le azioni subite abbiano compromesso l'equilibrio psicofisico della persona e la sua sicurezza quotidiana. Per informazioni consultare il messaggio numero 2540 del 3 agosto 2026. L'INPS ha pubblicato la aggiornamento dell'osservatorio statistico su assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro, con dati aggiornati a giugno 2026. Dall'avvio della misura nel gennaio 2024, i nuclei familiari che hanno beneficiato di almeno una mensilità dell'ADI hanno superato il milione, per un totale di circa 2,4 milioni di persone coinvolte. Nel solo mese di giugno 2026 i nuclei beneficiari sono stati 690.000, con un importo medio erogato di 672 euro, in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti. L'incremento riflette anche gli effetti delle novità introdotte dalle ultime due leggi di bilancio, l'innalzamento delle soglie ISEE e di reddito familiare, l'inserimento di una maggiore franchigia per l'abitazione principale, oltre che di maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con figli. L'INPS rafforza il sostegno all'occupazione femminile e giovanile. Con la circolare numero 82 del 29 luglio 2026, l'istituto ha dato attuazione all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2026 per favorire l'assunzione di donne madri madri di almeno 3 figlie e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Contestualmente, con il messaggio numero 2518 del 29 luglio 2026 sono state diffuse le istruzioni operative per rendere pienamente fruibile l'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei giovani under 35 introdotto dal decreto lavoro 2026. Due misure che puntano a rafforzare l'occupazione stabile e a sostenere l'inclusione nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di fragilità occupazionale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Corso Alla Mano in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra Borgone e Susa Autoporto in direzione Preius. Infine il raccordo Ivrea Santhià per lavori, il traffico è rallentato fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Make Me Wait Too Long, non farmi aspettare troppo. Siamo nel 1976, l'era d'oro della Love Unlimited Orchestra, e quando parte questo pezzo l'atmosfera cambia istantaneamente nella stanza. Barry White era un perfezionista maniacale in studio, non si limitava a cantare con quel suo iconico timbro baritonale da brividi. In questa traccia fa tutto lui, è l'autore, il produttore, l'arrangiatore e il fonico di mix. Voleva che quel battito di batteria e quel giro di basso avessero un calore unico, quasi ipnotico, capace di entrare sotto la pelle. Barry White sussurra al microfono, quasi come se stesse parlando all'orecchio di una persona specifica, contando letteralmente le ore, i minuti e i secondi passati lontano dalla sua donna. Questo modo di fare scuola ha cambiato la musica black. Prima di lui nessuno osava iniziare un pezzo dance parlando in modo così intimo e ravvicinato. Curiosamente, pur essendo diventato un cult assoluto per gli amanti del soul e della disco dell'epoca, soprattutto in Europa e in Inghilterra, dove volò dritto nella top 20, fu il brano che segnò una svolta più matura e sperimentale nella sua carriera, staccandosi dai classici schemi pop dei primi anni.

0: solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
1: Nell'autunno del 1996 le camerette di mezza Europa sono tappezzate con i poster di 5 ragazzi irlandesi. I Boyzone sono già famosi, ma è in quell'anno che pubblicano la canzone che li trasformerà in leggende del pop romantico, conquistando il loro primissimo storico numero 1 nella classifica britannica con la canzone Words. Words è una cover, il pezzo originale era stato scritto e cantato nel 1967 dai Bee Gees, che avevano creato un capolavoro intimo, ma 30 anni dopo i Boyzone lo prendono, lo spogliano delle chitarre anni 60 e ci piazzano sopra quel tappeto di pianoforte moderno e quelle armonie vocali che ti si stringono al petto. I Bee Gees ne furono così entusiasti che diedero subito la loro benedizione. Fu il primo brano in assoluto in cui la band decise di dividere la strofa principale a metà, la prima parte cantata dal leader Ronan Keating con il suo timbro caldo e la seconda affidata alla voce dolcissima del compianto Stephen Gately. Quell'intreccio perfetto è diventato il marchio di fabbrica del gruppo. Il testo parla di come, di fronte a un amore immenso, le parole a volte siano l'unica cosa che ci resta, ma anche la cosa più difficile da trovare.

0: Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook. Ah!
4: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
5: Sono le 19 e 4 minuti.
6: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Esteri in primo piano, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
7: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
8: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
7: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
8: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
7: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56 e 280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle speciale del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi auguri ai fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex. Tredicesimo Bagnaia, scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12.45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Prossime news tra mezz'ora.
9: Un saluto dai VIP.
10: Un saluto alla radio Piemonte Sound e mi raccomando, ascoltate buona musica alla radio. Da Dario Salvatori.

0: mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
3: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
4: La radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Le canzoni che quest'anno compiono 10 anni.
1: Su Radio Piemonte Sound.
2: Siamo nel 2016 e sul palco del Festival di Sanremo si presenta un giovanissimo Lorenzo Fragola con Infinite Volte, un brano che segna la sua piena maturità artistica dopo il successo folgorante a X Factor. La canzone porta la firma dello stesso Lorenzo Fragola insieme a una squadra d'eccezione di autori italiani, tra cui Rory Di Benedetto e Rosario Canale. Ma la vera alchimia prende forma in studio di registrazione a Londra, sotto la guida del produttore Fabrizio Ferraguzzo. È lì che l'essenza intima del pezzo incontra un arrangiamento moderno e dal respiro internazionale. A livello sonoro il brano è un crescendo continuo, parte delicato, quasi sottovoce, sorretto dalle note di un pianoforte, per poi esplodere in un ritornello travolgente dove archi e percussioni si fondono con la potenza vocale di Lorenzo Fragola. E il testo è una dedica sincera a quelle relazioni viscerali complesse, capaci di perdersi e ritrovarsi senza fine, proprio come dice il titolo.
3: Brucia

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che ti fanno sognare, che oggi compiono 20 anni da ricordare.
2: Siamo nel 2006 e Justin Timberlake sta per pubblicare il suo secondo album da solista, Future Sex Love Sounds. Insieme al geniale produttore Timbaland sceglie di dare vita a una traccia monumentale che si sviluppa in oltre 7 minuti, What Goes Around. Sebbene all'epoca il gossip attribuisse la canzone alla fine della relazione di Justin con Cameron Diaz, il testo è stato scritto per un motivo molto più intimo. Racconta infatti la dolorosa rottura sentimentale subita da Trace Ayala, il miglior amico d'infanzia di Justin, tradito dalla compagna del tempo. Timberlake decide di trasformare quel tradimento in un racconto universale sul karma e sulle conseguenze delle nostre azioni. La curiosità legata al pezzo si sposta sul set del videoclip, concepito come un vero e proprio cortometraggio cinematografico. A interpretare la protagonista femminile viene chiamata l'attrice Scarlett Johansson. Tra i due l'intesa sul set è così forte che la stampa internazionale inizia subito a ipotizzare una storia d'amore segreta, alimentando la popolarità mediatica del brano, che ha portato Justin Timberlake dritto in cima alle classifiche di tutto il mondo.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
5: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

Trovati da Gianni De Gaetano, continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, inflessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 20:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. Dopo la crisi migratoria a Ceuta, e poi avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro in una nota la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano Razai ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha esortato Riyadh a cambiare le sue politiche. In Italia, per la cronaca, 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra, ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Ed è deceduta dopo 2 settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio a Adro, in provincia di Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato in seguito alla caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56:28 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e Di Gian Antonio, quarto Martin, poi Ogura e i fratelli Marquez, con Mark davanti ad Alex. 13° Bagnaia scivolato a fine turno, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifica alle 12:45, sprint race alle 17, domenica alle 14, la gara. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP.
4: Un saluto a Radio Piemonte Sound, grazie. Arrivederci. Da Max Giusti, è vero, c'è ragione.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Annalisa nella serata delle cover del Festival di Sanremo del 2021 con La musica è finita.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Piemonte Sound, la tua estate in FM.
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
17: Un saluto dai VIP.
18: Un saluto da Pancio e Densuccio.
19: Una rima. Viva Radio Piemonte Santa.
20: E come Piemonte dici? Sound, non Piemonte Santa.
19: Asco, quelli diversi.
20: Sound.
19: Radio Piemonte Sound.
20: Dove ti giri, ti giri.
19: Giochiamo nei campetti playground.
20: Dove ti giri, ci sarà un prossimo round.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Tale di livello il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, sentiamolo.
3: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
1: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo fra Riva di Pinerolo e Ticina in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in direzione della Francia. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: primo al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi

0: Buonasera dalla redazione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1° agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti in Marocco, e comunque sino a quando non saranno esclusi i rischi per l'Italia, così aggiunge il governo Meloni. Non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno a un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord, ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Weekend di esodo estivo, sabato da Bolino Nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh, prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. In Italia, per la cronaca, arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale, propaganda a sostegno dell'ISIS e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per la fabbricazione di ordigni per il jeep dei minori di Milano, era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. In chiusura voltiamo pagina. È proseguito anche oggi in una sorta di processione laica il via vai di fan in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per rendere omaggio a Francesco Guccini. Davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu la casa del maestrone fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Domani, nel giorno dei funerali del cantautore, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino Tosco Emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Il ricordo di Mogol, un grande, ha tenuto alta la cultura popolare italiana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
3: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
4: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
3: Grazie, Carlo. Grazie molto.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Antonello Venditti e Francesco De Gregori con una canzone di Venditti. Ricordati di me. Ricordati.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok, da parte di Cristiano Malgioglio, Vecchiero Muccio, ciao.
2: Dance Music Collection, la più bella musica dance di tutti.

0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs. Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
1: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, Media Partner Radio Piemonte Sound.
2: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioisogni.it.
6: Sotto il sole in riva al mare, quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano andiamo nel nord-ovest della Repubblica Ceca, dove un uomo ha accoltellato due uomini e una donna nella città di Tanvald. Lo riferiscono i media locali, precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha arrestato l'aggressore e l'uomo, secondo quanto riportato da fonti della polizia, sarebbe ferito. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sui possibili motivi dell'attentatore, ma è stata avviata un'indagine sull'accaduto. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti, e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi per l'Italia, aggiunge il governo Meloni. Per la cronaca, quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace anche quando era a terra ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Dall'estero, un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà dunque adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. Voltiamo pagina. L'8 agosto, domani, sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone. In Belgio, in occasione dell'anniversario, ci sono il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone. I sindacati commentano sia un monito perenne per tutti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: A Radio Piemonte Sound, un saluto da Claudio Santamaria.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fiorella Mannoia che omaggia Francesco De Gregori dal palco del Festival di Sanremo con Sempre e per Sempre.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro. Per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
14: Ciao, sono Giovanni Caccamo, un saluto a Piemonte Sound.
15: Radio Piemonte Sound presenta
13: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: In ferie con Radio Piemonte Sound.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Francesca Michelin, Il mio canto libero, un omaggio a Lucio Battisti e Mogol.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la guerra di Schengen. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna ad attenuarsi. È una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini a Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna. L'esecutivo di Pedro Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Secco il comunicato del Ministero dell'Interno, che ha precisato che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo. Madrid ha poi precisato che le verifiche inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. Nel nord-ovest della Repubblica Ceca, ora, dove un uomo ha accoltellato due uomini e una donna nella città di Tanvald. Lo riferiscono i media locali, precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha arrestato l'aggressore. L'uomo, secondo quanto riportato da fonti della polizia, sarebbe ferito. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sui possibili moventi dell'attentatore, ma è stata avviata un'indagine sull'accaduto. In Italia non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno un temporaneo sollievo, anche qualche allarme al nord. Ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente, portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Weekend di esodo estivo, domani bollino nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Chiusura allo sport, salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km in knockout. Emozionante gara a eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via. E con questo è tutto, più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Ciao a tutti, sono Beppe Braida, un mega saluto agli amici di Radio Piemonte Sound e ricordatevi, attentato!
5: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Alessandro Haber e Giusy Ferreri cantano

0: Tribute to Sound.
1: Don't
0: worry.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Il grande Massimo Ranieri con Io che amo solo te.

0: canzoni dell'estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Lorenzo Fragola con Una città per cantare.

0: Radio Piemonte Sound,
1: la radio che parla proprio con te.
2: Tu parlami d'amore e ascolterò.
3: Ti saluto Radio Piemonte Sound, che parti bravo, naturalmente.

0: il viaggio nelle emozioni, con le parole delle canzoni, su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: I maschi innamorati dentro i bar ci chiamano dei muri di città. Dalle vetrine, dietro i jukebox, ogni carezza della notte è quasi amor. I maschi di Gianna Nannini.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura, Madrid risponde a Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini a Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Pedro Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Secco il comunicato del Ministero dell'Interno, che ha precisato che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo. Madrid ha poi precisato che le verifiche inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe addirittura essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. In Italia, per la cronaca, arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per la fabbricazione di ordigni. Per il GIP dei minori di Milano era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. E quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati invece fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Voltiamo pagina. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori, per chi alimenta l'immigrazione clandestina, per avere manodopera a basso costo, dice la premier Meloni in un videomessaggio a un evento organizzato da Fratelli d'Italia. I sindacati commentano: quella giornata sia un monito perenne per tutti. In chiusura parliamo del caldo. Si allenta momentaneamente la morsa in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato oggi il nord, scendono a 19 sia domani che domenica le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend peraltro da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto. Entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Il saluto dei VIP.
3: Radio Piemonte Sound, che bello. Beh, allora verrò a fare un salto da voi. Ciao, bacio da Enzo Miccio.

weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le Super Hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

0: Accendi le tue emozioni. Accendi Radio Piemonte Sound Amica Radio. Tutta un'altra musica.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ornella Vanoni con Paolo Vallesi insieme cantano Senza Fine.

voglio ancora al mio fianco, solo per asciugarmi le lacrime. Sono sicura, voglio darti un'altra possibilità. Se tu vuoi, voglio riprovarci. Provare ad amare di nuovo. First cut is the deepest. Sheryl Crow.

10 anni memorabili? Naturalmente i 90. Si ballava la dance di Corona e Gigi Dag, mentre nascevano stelle del pop come Backstreet Boys, Take That e le Spice Girls. A tutti è scesa la lacrimuccia guardando Ghost. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa. E poi, fuori la voce, con il karaoke di Fiorello. 3 canzoni per tornare indietro a quell'epoca e rivivere l'atmosfera di quegli anni.

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Biagio Antonacci e Laura Pausini, due grandi amici, insieme per questo pezzo, Quanto tempo ancora.
2: Non ci credo, questo è meglio.
3: Ciao!
2: Ma tanti amici, non ti aspettavo qui.
4: Scatti?
2: Solita sera, solita tribù,
4: bella,
2: tu che mi dici, sei sempre con i tuoi, e ti accompagnava un'emozione forte, e ti accompagnava ancora, solita,
4: Laurita.

0: ancora tu l'amore.
1: Ancora tu l'amore.
0: Quanto tempo?
1: Ti fai sentire dentro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ti metti proprio al centro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ancora tu l'amore.
0: Solo voi, la la. Più forte, la la la la la. Ancora?
1: La la la la la.
2: E sento che se te ne vai adesso, io potrei morire.

0: essere vestita di bianco.
1: Mi ha detto che dovevo vestirmi da sposa.
0: Guarda che meraviglia di sposa.
1: Mi sono buttata, ho detto vai, vado. Beh, da Biagio.
0: Io bianca, così non t'ho mai vista.
1: Bianca, sono pura stasera.
0: Stasera sei candida.
1: Sono candida come... candida adesso.
0: Sei candida che... come il tuo cuore.
1: Ah, grazie.
0: Trasparente, grazie. Limpida come la tua voce.
1: Grazie.
0: Una, anzi, la voce italiana, internazionale, unica nel mondo.
1: Grazie.
0: Io sono fiero di averti qui, perché mi hai regalato delle cose bellissime.
1: Senti chi parla.
0: Io ho vinto dei premi, grazie alla sua voce, ho vinto dei premi,
1: sì,
0: come autore.
1: Ricordati che senza le canzoni i cantanti non sono niente, tra te il mare e Vivi me le ha scritte questo signore qua.
0: Vabbè, ma se io le scrivevo e le tenevo nel mio cassetto, restavano lì.
1: E allora vedi di aprire di nuovo il cassetto?
0: Muovo bene!
1: Cosa dite voi?
0: Muovo bene!
1: Bene.
0: Cioè, adesso voglio far fare a Laura una versione inedita, completamente inedita, di una canzone mia molto importante.
1: Sì.
0: Però attenzione, qui andiamo pesanti, ho bisogno di voi, ho bisogno di Laura e ho bisogno della mia band, ho bisogno anche di me.
1: Ci rocchizziamo?
0: Sì, sì, sì. Rock and roll.

Addormentata, io mi accarezzo coi vestiti tuoi. Ti sento addosso, ma non so dove sei. Nella mia stanza calda, tu sei tu. Stringimi ancora un po' di più la mano. Profumo di Gianna Nannini.

0: se vuoi. Emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound, amica radio. Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: La canzone di David Bowie, Space Oddity, era stata tradotta in italiano da Mogol, ragazzo solo, e in questo caso ce la fanno sentire Morgan e Massimo Ranieri.
2: Robert David Jones, conosciuto da tutti come David Bowie. Secondo me il più grande autore di rock and roll di tutti i tempi.
3: Un genio assoluto.
2: Per ricordarlo facciamo una canzone che lui ha scritto in occasione dello sbarco sulla Luna nel 69,
3: ma che Mogol, l'ha cantata anche in italiano.
2: E l'ha cantata in italiano, c'è una versione col testo di Mogol. Vediamo se siamo all'altezza. Lunga vita al Duca.
3: Lunga vita.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Mahmood, com'è profondo il mare, una canzone di Lucio Dalla.